0: long. And maybe that do sabba do da day, loo bum da boo da day, so bon, sabba bum bummy.
1: Abba do dee!
0: Will a reap on naza?
1: Ebba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Walla but, woodla but,
0: sibla a doody!
1: Ooh,
0: ha ha ha ha!
2: Come here, puppy!
1: Paddle,
0: la la la la!